Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore mi ha risposto sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere?

0: Faro! Fuori il danaro!
1: Colline, Rodolfo e tu, Marcello!
2: Siamo all'asciutto!
1: Come?
0: Ho 30 soldi in tutto!
1: Come? Non c'è più!

Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore m'ha risposto: sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere?

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,